0: Boa noite.
1: Good night.
2: Boa noite.
1: Boa noite.
3: Sì.
1: Good.
3: Davi là, che io tirare la cortina e il gattino per la prima. Mi cate che è con freddo?
1: Inglese. Good night.
3: Good morning.
1: Good morning.
3: Per dire su anche alle pagine, no? Ringraziamo qua loro l'aiuto, la forza del Battistello Commerciale AGG Presents, farmacia mais economica adesso la Brasil Popular, posto 35, e anche il SICREDI, l'appoggio culturale della Segreteria di Educazione e Cultura e Mercato Famiglia. Contrappoglio qualcosa per lei adesso. Giusto?
0: Ora sciatulliamo nel 29.
4: Quanti che manda via?
1: Che manca ancora 30 secondi per le 9. Le 9.
2: Ora che ti dispacciamo, finisce l'orario.
1: Ma forse.
0: Scomincio Milora.
1: No, ma ti viene mia un'altra.
0: È per quella.
1: Sì, ma pa...
0: Madonna, allora fuori.
1: Non è solo per qui che sentivo ascoltare, né? Perché in altri che mi parlano meglio. Cose de senza referenza. Sì.
0: Ma allora incontrerò Don Cristian che tutte sere andè a dormire e gli ha impressione che era sempre caduto un sotto a cama.
1: Porco zio, no?
0: E l'anno io più buon dormire perché se dormisce.
3: Già sta quel spin.
0: E già cominciò ad andare da un psicologo. E il psicologo che copre 120 conti all'ora.
1: Porcaria.
0: Va una volta, va due, va tre, ne dà 5-6 volte.
3: Madonna.
0: E dopo le pinda, il psicologo dice, ma sarà che dice, l'uomo le più venire sto qua, e tu che acconcia sto che? Non impara di dire, e ha visto, sto uomo l'ha rento da tua città, e dice, ma come dice che ci più venire sto consultare qua con me? Ah, tu mi cobravi 120 conti e loro, e mi sta un carpintero che con 10 conti che risolvesse il problema. Ma che ho fatto che? E io te via le gambe da cama,
3: eh? È pratico, mestiere.
1: È pratico.
3: Ma come quel che ha visto un mestiere, né? No, non lo so. E ha sponciato una. Veniva qualche uomo sotto il letto? E era che ti ha bauco che veniva anche a sora che tu messo che
0: c'era sotto adesso.
2: E lui è come quelli che avevano un tosotello che avevano 6-7 anni e che ha detto contro suo padre. Poi ha detto, mi vuoi maritarmi? Mi dite, ma adesso vuoi maritarti? Sì, ha detto, ma ti si dorme? No, no, dite, mi vuoi maritarmi? Dite, ma vuoi maritarti con chi? Con la nonna? Dite, la fa mangiare buon? Ha detto, a limpa bene la roba, a scherza con un'altra che le fina bellezza. Dite qua, non ti puoi mio maritarti. Perché? Lei è mia mamma, tu ti sei maritato qua mia, dite come hai detto niente.
3: Però beh, ma è come che a Turmetta che è andato a fare una visita a un museo. Questa è del libro qua del prete.
0: Sì.
3: E ha detto che è un tosatel di quei dispettosi che mette il naso per tutto, no?
0: Sì.
3: Che nessuno li ottenga. E sa là che ne guardi, ne se l'adora. E il tosetto va e giusto ti carica la via. Un caregon. E andà là, Drew che cattivo, che ha detto via della che le ha carica di San. Come che Don Piero?
0: Don Piero.
3: E il tosetto che ah! Quando arriva mi vuoi via, che
0: è finita.
3: Quando Don Piero ne viene via allora? Se che sentesse lui. Lo sta armando?
4: Giusto
3: ora. Mi ha cacciato là, che non ancora che?
4: Non
3: è che abbiamo fatto crusti, la casa se fuori quel bello.
4: Se fuori?
3: Se fuori.
4: Ah, così. Portiamo
0: un'altra. Basta tutto.
4: Portiamo un'altra. Portiamo un'altra qua.
3: No, aspetta, prendiamo massa crusto, rispetto un po'
4: di. Giacondo, anche tu, Gap.
1: Se pieni ancora.
4: Se pieni ancora. Ma Dagla è Nelson là.
1: Ma con l'alle è una reliquia.
4: Ah, bon.
1: Se là 3 anni che ha sentito descansare e qua un altro scomizio
4: ma fa così, mettila sotterra
0: per vedere come
4: è scuro, poi vedi come viene fuori.
3: Mita prossima, quando vuoi mettere il sipomilome,
1: come con l'altro, dice, meglio metterla in scarsella. Ma perché? Sì, ma là che sei mai niente.

0: E a minha sogra.
1: O que você vai começar a dizer? Chai, diga chai.
2: Escumi-sumi?
1: É, escumi-sumi.
2: Digo, grazie a tutti quelli che ascoltano noi, quelli che mandano i cadetti qua per noi, e fin sabato che viene, se Dio mi dà salute, noi ritorniamo per fare il programma Avanti ancora italiano.
3: Ringraziare a tutti i nostri ascoltatori, ringraziare a Dio per l'opportunità di essere qua un'altra volta, e se Dio vuole, sabato siamo qua ancora con questo programma.
0: Ecco. Allora abbiamo finito la impreitata in Cancoi, due orette e poco. Qual è più divertirsi do che ciacolare, né? Che si ride tanto contro frottole, ma è così che era il filo della volta, né? Della nostra gente. Allora quella è la cultura, né? La maniera, la cultura è la maniera di vivere, di gente come noi, di un tipo di gente che si chiama italiani. E allora la nostra gente sti anni viveva così e contava le storie e ciacole e come si diceva e barzellette o quel che a denaro conta tanto frottole che è più facile di dire, né, che le barzellette in italiano. E allora era la maniera di vivere, ma ringraziamo a tutti quanti che abbiano la pazienza di aguantarmi che due orette qua e l'invito per sabato che viene del 7 delle 9 avanti ritorneremo qua se Dio vuole.
4: Buonasera Dio anche a me e fin sabato che viene se Dio vuole.
1: È quella che dice qua il prete Dionisio Benvenu che il conego John diceva che qua è scritto in Brisian sorrir non costa nada e fa un grande ben. Era il dito del Monsignor, no? E qua allora il prete il Dionisio dice che ridere è il meglio remedio. Ora femmo ride, femmo remedio, femmo salute.
3: Sì, sì.
1: Strucono a tutti fin sabato che le vespera del Dì del Gausso, domenica, il giorno 20, 20 di settembre. Strucconasse a tutti e saremo qua allora delle 7 alle 9 con la grazia di Dio. Se siamo qua a Pansudio, no? Ma saremo qua. Ah, Dio, Dennis. Sì. Senti qua, è ma nostra, loro di Dio, so che manca ancora qualcosa qui. Ma se i vuoi chi se la fa?
4: Ah sì.
1: E chi si apporta anche.
0: Che manca mangiare mica.
3: Io non sapevo.
1: O massa sparagnoni. Strucon e arrivederci.